0: francese, si sono un'incidente sezionale 1-3, posizioni e mantene. Posizioni e mantene, 1-3 via Rosmetto. 3-1-5-1, non è pista via Alfa 6 Matteo, fare pista 1-1 izquierda.
1: Alfa 6, fare 1-1 izquierda, buona di 1-2-4.